Ancora anche re, parola favanta di vehitari e che bunang. Kaku he ahalu munkere mashapunang. Parola favanta di vehitari e che bunang.